0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Metal.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Condizioni di spiccata variabilità in questa mattinata sul nord-est per un rapido minimo di bassa pressione in transito da nord verso sud, ancora qualche residua pioggia sulle Venezie, ma dal pomeriggio di nuovo tornerà la stabilità e il bel tempo. E difatti ci attende una giornata di domani, di martedì, con un rinforzo dell'anticiclone da ovest della Spagna, quindi un martedì nel complesso di bel tempo dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Mettimi la mano, ecco, e stiamo vicini, vicini, vicini, non allontaniamoci troppo, sono le 6:04, con questo buio non vorrei che qualcuno si perdesse e poi si mettesse a piangere, a frignare, dove sono, dove vado, cosa faccio? Ecco, queste sono le classiche, direi, tipiche domande del mattino. Il lunedì mattina uno si sveglia e la prima domanda è: chi sono, cosa faccio, dove vado, ma perché non posso restare qui? Lo so, invece no. Oggi comunque è il 12 ottobre, spero che non sia una giornata abbastanza, diciamo, sconvolgente, perché lo so, io lunedì mattina so che ci sono molti dei nostri radioascoltatori che proprio non lo sopportano lunedì, io in primis, però insomma ci ho fatto un po' il callo, no? Come si suol dire. Vabbè, insomma, ci si adatta, basta un semplice gesto: accendere la radio e ascoltare il rock and roll di Radio Easy Rock. Benvenuti da Nino Carollo, insieme fino alle 9 di Alarm Rock Show, che questa mattina ha deciso di iniziare con questa meraviglia dei Police, 1981, Every Little Things She Does Is Magic.

3899 avete provveduto a mandare qui a Radio Easy Rock un bel cappuccino curato? Bravi, bravi. 3888936699, lo ripeto, il vostro numero di riferimento per contattarci, per raccontarci un po' di com'è questo lunedì mattina. Allora, siamo un po' lenti, stamattina siamo un po' lenti. Abbiamo appena sentito Youngblood con Mad e io mi faccio il primo caffè, ovvio. Radio Easy.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima!
3: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice Dixan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
2: Galassia!
3: L'iper risparmio per tutti.

0: Free Europe, mentre voi siete all'ascolto di Radio Easy Rock. Beh, questa è una canzone che si rivelò cruciale per la sopravvivenza dei REM agli inizi della loro carriera, no? Come affermato dal batterista Bill Berry, prima del loro album di debutto Marmor, la band faticava a sbarcare il lunario suonando in piccoli club. Poi la svolta, perché diciamo furono scoperti dagli universitari dei college. Ogni università negli Stati Uniti aveva la sua radio privata e furono proprio gli studenti di queste radio universitarie di college a suonare il pezzo, e da lì insomma il loro decollo. Invece un lunedì che non decolla tanto bene, pare, a quanto pare nelle zone di Oderzo, San Donà di Piave. Sentiamo i nostri fedeli Easy Rocker all'ascolto sin da queste prime ore, alle 6:22 minuti. Fabio, vieni.
1: Nino, lanciami un caffè anche a me, che sono dalle 2 che sono fuori.
0: Vabbè.
1: Per portare in giro latticini e altre cose da mangiare. Vabbè. Fabio, sono Fabio, agente di commercio, San Donà di Piave.
0: Ela.
1: Oggi sono zona Oderzo, piove a dirotto. Cominciamo benissimo il lunedì.
0: Ma sì.
1: Per fortuna che c'è Easy Rock che mi tiene su. Ciao
0: Fabio, ciao. Coraggio, dai, insomma, l'importante è avere l'ombrello, no? Che battutaccia, mamma. L'importante è avere l'ombrello. Ma come si può dire una cosa così a un agente di commercio che porta in giro i latticini alle 6:30 quasi del mattino? Sentiamo gli Stereophonics, vamos.

0: vai, finale.
1: Gran finale, Won't Get Fooled Again. Eccoli qua, The U a Radio Easy Rock. Sono le 6:30, che dite? Sentiamo i Black Keys? Sì, dai. È così presto stamattina, possiamo permettercelo.

0: regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I KGV Elephant mi aiutano ad arrivare al momento dedicato ai motori qui su Radio Easy Rock. Insomma, un lunedì come questo 12 ottobre, dopo che abbiamo avuto sia MotoGP che Formula 1, dai, riassunto velocissimo. Andiamo subito a Singapore, dove ricordo che ha vinto Max Verstappen il Gran Premio di Formula 1, chiudendo, devo dire, un weekend per lui da sogno. Secondo Leclerc, terzo Kimi Antonelli, che ha approfittato in una certa bagarre che c'è stata nel finale tra Hamilton e Lando Norris per superare entrambi. Così si è posizionato strabene il ragazzo, perché insomma, diciamo che potrebbe veramente, ma non lo voglio dire, potrebbe tra due gran premi portare a casa un titolo importante. Poi debacle finale che ha impedito ad Hamilton di scavalcare Russell in classifica, però devo riconoscere che Lewis Hamilton è un signore, perché era cosciente di aver sbagliato strategia di gara e si è scusato con tutta la squadra Ferrari. Non sono in tanti a farlo, mentre andando in Indonesia, MotoGP si è corso lì, ha vinto Marco Bezzecchi e sono felice per lui, e che così ha recuperato terreno nella classifica iridata, precedendo però gli spagnoli Raul Fernandez secondo e Jorge Martin terzo, che però in effetti con questo terzo posto è ritornato in vetta al mondiale. Certo che, visto che quarto è arrivato Ogura, chi ha vinto veramente l'Aprilia, perché quattro moto in pista, quattro messe ai primi quattro posti. Insomma, diciamo, facciamogli complimenti a questa importante casa motoristica. E poi non sono motori, ma sono barche a vela. Io non posso non salutare gli amici che seguono Radio Easy Rock dal Friuli Venezia Giulia, perché ieri c'è stata la Barcolana, 58esima edizione, la regata più affollata del mondo. C'erano 1000

858 barche nel Golfo di Trieste con bora e sole, e hanno detto condizioni considerate perfette. Ma quasi 2000 barche, che spettacolo! I Nickelback, Leave Me Behind.

0: light. Hey, you got a light.
1: Che cosa vuoi dire a uno come Eddie Vedder che ti piazza una canzone come questa, Invincible?
2: Radio

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti!
5: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.

Vicinissimi alle 14, che vuol dire che adesso ci salutiamo. Vi do appuntamento per quanto mi riguarda domani, sempre qui su Radio Easy Rock, a partire da mezzogiorno, per stare un po' insieme, un paio d'ore. Da Domi Grande buona giornata, rimanete all'ascolto, non ve ne pentirete. Vi lascio con Creedence Clearwater Revival. Ciao, a domani.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Triveneto, i cieli saranno sereni o al più con qualche nuvola di passaggio verso sera. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Triveneto, contesto dunque stabile con clima asciutto, una giornata ben assolata. Solo in mattinata sarà possibile qualche nuvola a tratti sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, non supereranno i 20-22 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo.
0: Nel video
1: per
0: trovate il flusso operativo.
1: Sta arrivando uno strategico.
0: Ci colleghiamo per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Ti piacciono i pezzoni del rock and roll? E allora lo vedi che sei nel posto giusto, pezzone, sì signore. Lynyrd Skynyrd, The Simple Man, 5 minuti e 44 di Southern Rock, a modo però dei Lynyrd Skynyrd, che non è proprio quel Southern Rock molto tipico, molto classico, era qualche cosina di un pelino più aggressivo, reinterpretato per l'appunto proprio da loro. Sono le 16 da 39 minuti e qui su Radio Easy Rock andiamo a parlare di Jake Bugg, il quale ha rilasciato un'intervista a NME giusto qualche giorno fa e ha raccontato un pochettino di che cosa parla il suo nuovo album, ma soprattutto una canzone che a lui sta molto a cuore, perché parla di una delle cose che ha imparato con il successo, e cioè quanto sia difficile capire di chi fidarsi davvero e di chi invece diffidare, cioè distinguere un po' le amicizie sincere da quelle invece interessate. Vabbè amico, non capita mica solo a te, voglio dire, e mica solo con il successo, fidati, capita un po' a tutti. Sarà in Italia, lui, no?

0: Certo che siamo eleganti oggi per mettere il piedino nella settimana con la nostra Highway to Rock. C'erano anche loro, The Black Keys, questa era Weight of Love.
1: Radio Easy Rock.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti.
5: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

bomba, la versione dei Korn di Word Up era il 2004, ma per terminare la prima ora della nostra Highway to Rock andiamo a trovare i Palais Royal, quelli di Lost in Translation.

Che te lo dico a fare, Mr. Jimi Hendrix e Crosstown Traffic, però a questo punto servito proprio su un vassoio d'argento, hai capito? Crosstown Traffic, dice Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, Chaos, diciamo noi ogni domenica sera, anche ieri, a voglia! Come sempre tra le 21 e le 23 sono storie di rock and roll, sono giri notturni per le vie più malfamate della musica che tanto ci piace, sono perle di rock and roll, tutto questo insieme in Crosstown Traffic Chaos. Se per caso ve lo siete perso, niente paura, perché naturalmente lo trovate poi sul nostro sito radioeasyrock.it nella sezione podcast. Già da questa sera vedrete che trovate anche la puntata di ieri, e se poi volete addirittura riascoltarlo ancora una volta proprio dalla radio via FM o quel che più vi piace, beh allora giovedì sera c'è la replica sempre a partire dalle 21. Detto questo, batteria, Patti Smith e via andare.

0: Fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
7: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
6: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
7: Ah, che rima!
8: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
6: Galassia!
8: L'iper risparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre. Per traffico intenso si verificano code in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. In alternativa si può uscire alla barriera di Villesse. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Gli Offspring, quelli di Self Esteem, era il 1994, molto punk and roll, come sempre il loro suono. Sapete quale suono invece mi ha conquistato negli ultimi tempi, devo dire la verità? Sì, quello dei Dead Poets Society. Sono usciti il 2 ottobre con il loro terzo album, che si chiama Monarch, e che secondo me è bellissimo. Ma un po' perché c'ha questo piglio molto scuro, no? E un po' perché io ci sento dentro tantissima rabbia, cioè proprio di gente incavolata nera. Ed effettivamente il frontman Jack Undercoffler ha proprio confermato sta cosa, perché c'è stata un'intervista in cui lui ha detto: il sentimento dominante di tutto l'album è il risentimento, che è emerso spontaneamente durante la scrittura. E poi ha detto un'altra cosa sulla quale io sono d'accordissimo, cioè Jack Undercoffler proprio per for president, perché ha detto: non è che sempre devi cercare un risvolto positivo nelle emozioni negative, dice, a volte quello è, e bisogna semplicemente riconoscerle. È vero, caspita, smettiamola con questa cosa, ma devi trovare il lato positivo, ma se non ce lo vedo vuol dire che non ce lo vedo, e allora ci sto dentro, perché anche questo è assolutamente coraggio, lo stesso nell'ascoltare Dead Poets Society.

Questo è giusto per rispondere alla domanda più classica possibile: che si mangia stasera? Pork and beans, maiale e fagioli, sì signore. Weezer alle 17 da 26 minuti qui su Radio Easy Rock. Mentre io vi ricordo però che c'è anche modo per mettervi in contatto con noi, e cioè il 3888936699, che vi consente per l'appunto di iscriverci, di raggiungerci con le parole, opere, omissioni. No, non voglio essere adesso blasfema, però insomma quelle cose lì, video, foto e via dicendo, e quindi di partecipare direttamente anche a questa Highway to Rock di lunedì 12 ottobre 2026. Sai chi è tornato? Loro, i Kasabian, Nothing Better Than This.

0: nella nostra Highway to Rock Citizen Hypertrophy.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Anzi, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
13: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

I Clash, quelli di Police on My Back, alle 17.38 in questa Highway to Rock che ci fa iniziare insieme la settimana. Mancano due giorni, sì signore, poi il 14 ottobre c'è la special edition. Aspetta un attimo, andiamo un attimino con ordine. Torniamo al 1996, quando gli Suede uscivano con un album che si chiamava Coming Up. Era un album che un pochettino dava uno steccone sui denti a chi pensava che la band sarebbe finita, ma sì.

ragazzi, The Black Rose, questo è Hard to Handle, che poi è anche il suono di Radio Easy Rock e di questa Highway to Rock che ci vede insieme come sempre fino alle 19. Il boss è scatenato, no, ve lo dico, cioè già anche in questi giorni ha continuato a dire intanto che lui c'ha sti due album in saccoccia, ok, uno è già pronto, l'altro lo sta mettendo un po' a posto. Allora uno dice, ma perché non fai uscire intanto quello pronto? No, no, perché lui ha detto che è più urgente far uscire l'altro, che però deve ancora finire. Noi non possiamo capire, ragazzi, cioè lui è il boss, ok? Quindi lui sicuramente sa le cose meglio di noi. E poi come sempre ha detto, poi ovviamente partiremo ancora in tour, ce ne andremo in giro, lo presenteremo, perché nessuno può far tacere la voce del rock and roll. E qui ti diamo ragione, qui ti diamo ragione. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
5: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
5: L'iperrisparmio per tutti.

Quelli di Tash che ci accompagnano al capolinea di questa Highway to Rock di lunedì 12 ottobre 2026. Dai, intanto il primo passetto nella settimana l'abbiamo fatto. Abbiamo rotto il ghiaccio e siamo prontissimi ormai a risentirci domani, sì signore, per fare un altro po' di strada insieme, una nuova Highway to Rock qui su Radio Easy Rock a partire dalle 16 e fino alle 19. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata qui su Radio Easy Rock e so già che sarà una splendida serata perché c'è anche Jamie T. Waist 36 leg 36.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Easy Rock News.
3: Oggi lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la Premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda. Sul nodo del gas russo è intervenuto il presidente di Confindustria, Orsini, l'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Milano chiude guadagnando poco più di mezzo punto percentuale, spread BTP Bund stabile intorno a quota 110. A Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, i due studiosi sono stati premiati per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock
5: Meteo. Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Triveneto, i cieli saranno sereni o al più con qualche nuvola di passaggio verso sera. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Triveneto, contesto dunque stabile con clima asciutto, una giornata ben assolata. Solo in mattinata sarà possibile qualche nuvola a tratti sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, supereranno i 20-22 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
2: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
1: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
2: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
2: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
7: 30, 40, 50.
8: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
9: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
8: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
9: Ah, che rima!
10: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
8: Galassia!
10: L'iperrisparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock di abilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si procede incolonnati sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e Marghera verso Milano e in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno. Ricordiamo inoltre che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video
3: per
2: trovate
3: aiutarvi.
2: Il flusso operativo.
3: Sta arrivando un nostro
2: tecnico. Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi. Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
1: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
7: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
6: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
7: Ah, che rima!
8: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
6: Galassia!
8: L'iper risparmio per tutti.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
0: Radio Easy Rock.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. Media Partner Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.

0: 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
1: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti!

0: Radio Easy Rock.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock. In the night.